Venga, cintura fina, cintura di pilo, cintura di minina, venga mio corazo. Venga, cintura fina, cintura di pilo, cintura di minina, venga mio corazo. Venga, cintura di pilo, cintura di minina, venga mio corazo. Ai, venga. Oi, donna. Vai, venga, cintura fina, cintura di pilo, cintura di minina, venga mio corazo. Venga, cintura fina, cintura di pilo, cintura di minina, venga mio coração. Quando eu abaco essa cintura de pilão, eu fico frio, arrepiado, quase morro de paixão. E